si on va. Tama sotore, naka do fwadi. Na roma iso kame. A fimara lou, pokare arundu kakame.

0: sansi nui jero toledi Bipu Radio edo to emine sinkuton
1: Nui jero toe Sigaho do Bipu Radio di
2: Sibi pe azan foton nou kwantan gor li yason kwe me mende otan mi kuto le wenu do Bipu Radio di Nou kuto iten wapude ewe nasi hukba